0: Veneto del Sud.
1: Benvenuti a sti prosciutti.
2: Basta! Questo tavolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzenti maleducati!

0: non è proprio il momento di scherzare,
1: perché qui è tutto magna magna.
0: Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete